0: giustamente al Kaiser con la distensione per giustamente il
1: allora, ciao, non ci sono.

secondo Sansa Food della Civilization, a ricrezione di Gesù di Candel, per esempio.